0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Orte ed Orvieto verso Firenze, sulla 14 Adriatica, quello tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari e sulla 11 Firenze-Pisa Nord, il tratto tra Firenze-Peretola e Sesto Fiorentino in direzione di Pisa. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova in direzione di Milano, il tratto tra San Pierdarena ed il Bivio con la 10 Genova Savona ed anche quello tra Roncoscrivia e Vignole Borbera, sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte d'Orvieto in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Orte ed Orvieto verso Firenze. Sulla A14 Adriatica, quello tra Pescara Sud ed Ortona in direzione di Bari. E sulla A11 Firenze-Pisa Nord, il tratto tra Firenze-Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla A1 Milano-Napoli, tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze, sulla 14 Bologna-Taranto, quello tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari e sulla 7 Serravalle-Genova, il tratto tra San Pierdarena ed il bivio con la 10 Genova-Savona verso Milano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Familia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serra Valle Genova verso Milano, il tratto tra San Pier d'Arena ed il bivio con la 10 Genova Savona e quello tra Roncoscrivia e Vignole Borbera. Sulla 14 Adriatica chiuso il tratto tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari, sempre fino alle 6. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Orte ed Orvieto verso Firenze, sulla 14 Adriatica, quello tra Pescara Sud ed Ortona in direzione di Bari e sulla 11 Firenze-Pisa Nord, il tratto tra Firenze-Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle ore 6 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Orte ed Orvieto verso Firenze. Sulla 14 Adriatica, quello tra Pescara Sud ed Ortona in direzione di Bari. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord, il tratto tra Firenze-Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa. Per ora è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Orte d'Orvieto verso Firenze, sulla 11 Firenze-Pisa Nord, quello tra Firenze-Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa e sulla tangenziale di Napoli, il tratto tra Arco Felice e Dagnano verso Capodichino. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori fino alle 6 sulla 11 Firenze-Pisa Nord è chiuso il tratto tra Firenze-Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa, mentre sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 di Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa si può utilizzare la stazione di Serravalle da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole sulla rete. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto resta chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 di Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa si può utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia. Buon viaggio.
0: RTL 100.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto resta chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa si può utilizzare Serravalle Scrivia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. 1, 2.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: 15 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su gran parte della rete ad eccezione della città di Roma. Sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia per lavori all'interno della galleria Pittaluga si registrano code tra via Fiorentina e tangenziale est verso la città. In prossimità del cantiere si transita su una corsia. Vi ricordo poi che in direzione opposta il tratto è chiuso in maniera continuativa fino al 28 di agosto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, mentre questa notte lo stesso tratto chiuderà anche verso Roma dalle ore 22 alle ore 6. Infine, sempre per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole, 9 linee

Ligure è chiusa in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 di agosto. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su gran parte della rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Sulla 12 Genova Sesti Levante un incidente tra due auto causa code tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, mentre per il traffico intenso registriamo code a tratti sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Pegli in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo a Roma sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia. Per lavori all'interno della galleria Pittaluga ci sono code tra via Fiorentini e la tangenziale est verso la città. In prossimità del cantiere vi ricordo che si transita su una sola corsia, mentre in direzione opposta è chiuso in maniera continuativa fino al 28 di agosto tra tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Infine questa notte lo stesso tratto verrà chiuso anche verso Roma dalle ore 22 fino alle ore 6. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: 15 minuti dopo le ore 10, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove a causa di un incidente si registrano 2 km di coda tra San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona e 1 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Lanciano ed Ortona in direzione di Pescara, mentre per il traffico intenso code a tratti e tempi di percorrenza di 30 minuti tra Imola e la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Per il traffico intenso si registrano code a tratti in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Pegli in direzione di Ventimiglia e tra Pegli e la 7 Serravalle Genova verso il capoluogo ligure. Infine a Roma sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia per lavori all'interno della galleria Pittaluga ci sono code tra via Fiorentini e la tangenziale est verso la città. In prossimità del cantiere si transita su una corsia. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni, in particolare sulla A14 Adriatica. Cominciamo dal tratto pugliese, dove è bloccato il traffico tra il bivio con la 16 e Canosa in direzione di Pescara per un mezzo in fiamme. Al momento c'è un chilometro di coda, i soccorsi sono sul posto. Ancora sulla A14 andiamo in Emilia. Tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona sono 5 chilometri di coda in aumento per un tamponamento tra tre auto. Si viaggia su una sola corsia. In alternativa si può uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare a Castel San Pietro. Traffico in Toscana sull'Autosole tra Calenzano e Aglio verso Bologna. Il tempo di percorrenza del tratto è di mezz'ora, 10 minuti più del solito. E poi al nord, sulla 9 Renate Chiasso, ci sono code per attraversare la dogana in direzione della Svizzera. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico che si intensifica sulla rete. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove tra il bivio con la 16 e Canosa verso Pescara per un'auto in fiamme sono 2 chilometri di coda. I soccorsi sono sul posto. Ancora sulla A14, ma in Emilia, tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona, il traffico è congestionato con 5 chilometri di coda e un tempo di percorrenza di 40 minuti, il doppio del solito. In alternativa si può uscire a Bologna Borgo Panigale e rientrare a Castel San Pietro. Rimaniamo sulla A14, notizia arrivata in questo momento. Tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna ci sono 2 chilometri di coda per un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte 2 auto. I soccorsi stanno raggiungendo il luogo dell'incidente. Traffico intenso anche in Toscana sull'Autosole, tra la Comprana di Firenze Nord e la direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in mezz'ora, 20 minuti in più. È tutto. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete, partiamo dalla A14 Adriatica, dove tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e Canosa in direzione di Bari ci sono 2 chilometri di coda in diminuzione per un'auto in fiamme. I vigili del fuoco sono sul posto. Andiamo ancora sulla A14 tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna, sono 4 i chilometri di coda per un incidente. Si tratta di un tamponamento tra due auto e si viaggia su una sola corsia. Anche se tra Bologna, San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona sono 2 chilometri di coda per l'incidente. Ancora in direzione nord sulla A14 tra Imola e Bologna San Lazzaro ci sono code per il traffico intenso con tempi di circa mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Stessi tempi sull'autosole per il tratto toscano tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna. È tutto, buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è in aumento su tutta la nostra rete, in particolare sulla A14 Adriatica, dove vi segnalo che sulla tra Bologna, San Lazzaro e Imola sono 4 km di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 4 auto. Il traffico scorre su 2 corsie. Ancora traffico tra Valle del Rubicone e Cesena in direzione di Bologna. Anche qui sono 4 km di coda per un altro incidente. Si tratta di un tamponamento tra 2 auto. Si viaggia su una sola corsia. Traffico intenso invece nel tratto verso nord tra Imola e Bologna San Lazzaro. Il tempo di percorrenza stimato è di circa mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Scendiamo poi sul tratto pugliese della 14, dove tra il bivio con la 16 e Canosa in direzione di Pescara i 2 chilometri di coda sono per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete, in particolare sulla A14 Adriatica. Partiamo dal tratto tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna, dove qui per un incidente, un tamponamento tra due auto, ci sono 5 km di coda. Al momento si viaggia su due corsie. Andiamo poi nella direzione opposta, verso sud, tra Bologna Fiera e la diramazione per Ravenna. Qui le code sono per il traffico intenso e si percorrono in 50 minuti, 20 più del solito. E ancora sulla A14, ma nel tratto pugliese, tra il bivio con la 16 e Canosa in direzione di Bari, c'è 1 chilometro di coda per un mezzo in panne, che è stato però spostato, quindi si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Traffico intenso in Toscana sulla A1 Milano-Napoli, tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna. Il tempo di percorrenza è di mezz'ora, il doppio del solito. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Al traforo del Monte Bianco corre un'ora per attraversare entrambi i versanti e c'è coda alla dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. E un incidente sulla 26 dei trafori causa 2 km di coda tra Masone e il Bivio con la 10 Genova Savona verso Genova. E per un altro incidente sulla 14 Bologna Taranto si segnalano 4 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. E mentre l'incidente è risolto, sulla 14 rimangono 4 km di coda tra Valle Rubicone e Cesena verso Bologna. Si trattava del tamponamento tra due auto, tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. E infine traffico intenso tra Imola e Bologna San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna. Qui i tempi sono di 20 minuti ed è tutto. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale italiano e tempi di attesa di 45 minuti al piazzale francese. E c'è coda alla dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. L'incidente è risolto sulla 26 dei trafori, rimangono 2 km di coda tra Masone e il Bivio con la 10 Genova Savona verso Genova. E stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, si segnalano 3 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona. Mentre il traffico è intenso sulla 14 tra Cesena e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, occorrono 50 minuti per percorrere il tratto e code in direzione opposta tra Bologna-Fiera e il bivio con la diramazione di Ravenna in direzione Ancona con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Un buon pomeriggio da Cristina Spiniello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo ci portano al traforo del Monte Bianco. Occorre 1 ora e 30 minuti per attraversare il piazzale italiano e c'è coda alla dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. E il traffico è intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Occorrono 50 minuti per percorrere il tratto e code in direzione opposta tra Bologna Fiera, il bivio con la diramazione di Ravenna verso Ancona. E circolazione intensa sempre sulla 14 sul tratto tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Epilio verso Ancona. E infine sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code tra il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord e la direttissima verso Bologna. Qui i tempi sono di 40 minuti. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida ed è tutto, buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Un buon pomeriggio da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Al traforo del Monte Bianco occorre 1 ora e 45 minuti per attraversare il piazzale italiano e c'è coda alla dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. E per le forti piogge troviamo code sulla 12 Genova Sestri Levante tra Lavagna e Recco verso Genova e tra Rapallo e Lavagna per chi viaggia verso Livorno. E code sulla 14 Bologna-Taranto per traffico intenso tra Cesena e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, occorrono 50 minuti per percorrere il tratto, e traffico intenso in direzione opposta tra Bologna-Fiera e il Bivio con la diramazione di Ravenna verso Ancona e sul tratto tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre le cinture di sicurezza. È tutto.

pomeriggio da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni. Al traforo del Monte Bianco ci sono code per attraversare il piazzale italiano con tempi di attesa di circa 2 ore. E in Liguria per le forti piogge troviamo code sulla 12 Genova Sestri Levante tra Chiavari e Recco in direzione Genova e tra Chiavari e Lavagna per chi viaggia verso Livorno. E il traffico è intenso sulla 14 Bologna Taranto tra Cesena e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Occorrono 50 minuti per percorrere il tratto e code in direzione opposta tra Bologna Fiera e il bivio con la diramazione di Ravenna verso Ancona e code sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la direttissima verso Bologna. Ci sono tempi di percorrenza di 25 minuti. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e la 10 Genova Savona in direzione Genova e ripercussioni sulla 12 a partire da Genova Est verso la 7. E il traffico è intenso sulla 14 Bologna Taranto tra Faenza e Bologna San Lazzaro. Verso Bologna occorrono 25 minuti per percorrere il tratto e code tra Bologna Fiera e il bivio con la diramazione di Ravenna verso Ancona, e sulla 1 Milano Napoli si segnalano code tra Calenzano e la direttissima verso Bologna. Ed Autostrade per l'Italia, queste le principali segnalazioni di traffico. Guidate sempre con la massima prudenza e fate buon viaggio.

Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le segnalazioni di rilievo sulla 14 Bologna-Taranto per fumo e chiuso il tratto tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni. Mentre per un veicolo in fiamme sulla 27 Venezia-Belluno il traffico è bloccato tra Belluno e Vittorio Veneto Nord per chi viaggia verso Venezia. Al traforo del Monte Bianco ci sono code per attraversare il piazzale italiano con tempi di attesa di circa 2 ore. Mentre in Liguria un incidente sulla 7 Serravalle Genova causa 1 chilometro di coda tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e la 10 Genova Savona in direzione Genova, con ripercussioni sulla 12 a partire da Genova Est verso la 7. E il traffico è intenso sulla 14 Bologna Taranto tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Occorrono 25 minuti per percorrere il tratto. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate sempre con la massima prudenza e buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le segnalazioni più importanti. Per un'auto spenta sulla 27 Venezia Belluno si segnalano

7 chilometri di coda tra Belluno e Vittorio Veneto Nord per chi viaggia verso Venezia. E sulla 14 Bologna-Taranto per fumo è chiuso il tratto tra San Severo e Foggia in

Genova e code sulla 12 a partire da Genova Est in direzione della 7. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo ci portano sulla 27 Venezia-Belluno per un'auto spenta. Si segnalano 6 km di coda tra Belluno e Vittorio Veneto Nord per chi viaggia verso Venezia. E sulla 14 Bologna-Taranto per fumo è chiuso il tratto tra Foggia e San Severo con 1 km di coda in direzione Pescara. E al traforo del Monte Bianco corrono circa 2 ore per attraversare il piazzale italiano. E ci spostiamo in Liguria, il traffico è intenso sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova-Nervi verso il bivio con la 7 Serravalle-Genova in direzione Genova. E per un incidente risolto sulla 26 dei trafori si segnalano 2 km di coda tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova. Infine code sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la direttissima verso Bologna. Ed è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo ci portano sulla 14 Bologna-Taranto. È chiuso per fumo il tratto tra Foggia e San Severo in direzione Pescara. E per un'auto spenta sulla 27 Venezia-Belluno rimangono 4 km di coda tra Belluno e Vittorio Veneto Nord per chi viaggia verso Venezia. E al traforo del Monte Bianco occorrono 2 ore per attraversare il piazzale italiano. Ci spostiamo in Liguria, il traffico è intenso sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Est verso il bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione Genova. E per un incidente risolto sulla 26 dei trafori si segnalano 2 km di coda tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova. E infine si segnalano code anche sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ed Autostrade per

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Al traforo del Monte Bianco occorrono circa 2 ore per attraversare il piazzale italiano. E ci spostiamo in Liguria per un incidente sulla 26 dei trafori. Ci sono 2 chilometri di coda tra Ovada e il bivio con la 10 Genova Savona in direzione Genova. Si tratta del tamponamento tra 2 auto in galleria, 2 le corsie al transito. Il traffico è intenso sulla 10 Genova Savona tra Genova Aeroporto e Pegli per chi viaggia verso Ventimiglia, mentre per lavori sulla 7 Serravalle Genova c'è coda tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. In prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, segnaliamo coda per lavori tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, poche le segnalazioni di traffico. Al traforo del Monte Bianco occorrono 2 ore e 30 minuti per attraversare il piazzale italiano. E ci spostiamo in Liguria per un incidente. Sulla 26 dei trafori il traffico è bloccato tra Masone e il bivio con la 10 Genova Savona in direzione Genova e si segnala 1 chilometro di coda a partire da Ovada. Si tratta del tamponamento tra 2 auto in galleria. E in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, segnaliamo coda per lavori tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città, mentre in direzione opposta è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. Ed Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la A26 dei trafori, dove per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto segnaliamo 3 km di coda tra Ovada e Masone verso Genova, con tempi di percorrenza di mezz'ora, 20 minuti in più del normale. Ci spostiamo, andiamo al traforo del Monte Bianco, dove occorrono 2 ore e 30 minuti per attraversare il piazzale italiano e raggiungere la Francia verso Chamonix. In prossimità della capitale, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, segnaliamo coda per lavori tra via Fiorentini ed il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Vi ricordiamo poi in chiusura che per lavori notturni chiuderà dalle 22 alle 6 sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Ortona per chi viaggia verso Bari. Per i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio!

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la 26 di Trafori, dove per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto segnaliamo 3 km di coda tra Ovada e Masone verso Genova, con tempi di percorrenza di mezz'ora, 20 minuti in più del normale. Andiamo ora sulla 1 direttissima, dove si è formato un chilometro di coda tra Firenzuola e Aglio verso Firenze per un mezzo fermo in avaria, con il traffico che defluisce su una sola corsia. Andiamo al traforo del Monte Bianco, dove occorrono 2 ore e 30 minuti per attraversare il piazzale italiano e raggiungere la Francia verso Chamonix. In prossimità della capitale, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, segnaliamo coda per lavori tra via Fiorentini ed il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete Po, che al momento le eccezioni che interessano la A26 dei Trafori, dove per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto segnaliamo 1 chilometro di coda tra Ovada e Masone verso Genova, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Andiamo sulla 1 direttissima, si è formato 1 chilometro di coda tra Firenzuola e Aglio verso Firenze per un veicolo in avaria, con il traffico che circola su una sola corsia. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove occorrono 2 ore e 30 minuti per attraversare il piazzale italiano e raggiungere la Francia in direzione di Chamonix. Vi ricordiamo in chiusura che per lavori notturni chiuderà dalle 22 alle 6 di domani sulla A14 Bologna-Taranto il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che riguardano il traforo del Monte Bianco, dove occorrono 2 ore per attraversare il piazzale italiano e raggiungere la Francia verso Chamonix. Vi ricordiamo poi in chiusura che per lavori notturni chiuderà dalle 22 alle 6 sulla A14 Bologna-Taranto il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, mentre dalle 23 alle 6 sulla A11 Firenze-Pisa resterà chiuso il tratto tra Firenze, Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa. Vi ricordiamo ancora che fino al prossimo 28 agosto sul tratto urbano della A24 resterà chiuso il tratto tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio per chi viaggia verso il grande raccordo anulare. Per conoscere tutti i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che riguardano la 14 Adriatica, dove si è formato un chilometro di coda tra Pedaso e San Benedetto del Tronto verso Pescara per un incidente in galleria. Andiamo al traforo del Monte Bianco, dove occorre un'ora e mezza per attraversare il piazzale italiano e raggiungere la Francia verso Chamonix. Vi ricordiamo in chiusura che per lavori notturni chiuderà dalle 22 alle 6 sulla A14 Bologna-Taranto il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, mentre dalle 23 alle 6 sulla A11 Firenze-Pisa resterà chiuso il tratto tra Firenze-Peretola e Sesto Fiorentino per chi viaggia verso Pisa. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne vi invitiamo a consultare il nostro sito autostrade.it. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la A14 Adriatica, dove si è formato un chilometro di coda tra Pedaso e San Benedetto del Tronto verso Pescara per un incidente. Il traffico circola su una corsia. Sulla A10 Genova-Savona, un chilometro di coda tra Albisola e Savona verso Ventimiglia per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. Il traffico circola sulla corsia di sorpasso. Al traforo del Monte Bianco occorre 1 ora e 30 minuti per attraversare il piazzale italiano e raggiungere la Francia verso Chamonix. In chiusura vi ricordiamo che per lavori notturni chiuderà dalle 22 alle 6 sulla A14 Bologna-Taranto il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, mentre dalle 23 alle 6 sulla A11 Firenze-Pisa resterà chiuso il tratto tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la A14 Adriatica, dove si è formato un chilometro di coda tra Pedaso e San Benedetto del Tronto verso Pescara per un incidente. Il traffico circola su una corsia. Sulla A10 Genova-Savona un chilometro di coda tra Albisola e Savona verso Ventimiglia per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. Il traffico circola su una corsia. Andiamo ora al traforo del Monte Bianco, dove occorre un'ora e mezza per attraversare il piazzale italiano e raggiungere la Francia in direzione di Chamonix. Vi ricordiamo in chiusura che per lavori notturni chiuderà dalle 22 alle 6 sulla A14 Bologna-Taranto il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, mentre dalle 23 alle 6 sulla 11 Firenze-Pisa resterà chiuso il tratto tra Firenze-Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa. Per conoscere i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la A10 Genova-Savona, dove si sono formati 2 chilometri di coda tra Albisola e Savona verso Ventimiglia per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. Il traffico circola su una sola corsia. Andiamo ora al traforo del Monte Bianco, dove occorre mezz'ora per attraversare il piazzale italiano e raggiungere la Francia in direzione di Chamonix. Vi ricordiamo poi in chiusura che per lavori notturni chiuderà dalle 22 alle 6 questa notte sulla A14 Bologna-Taranto il tratto tra Pescara Sud e Ortona per chi viaggia verso Bari, mentre dalle 23 alle 6 sulla A11 Firenze-Pisa resterà chiuso il tratto tra Firenze, Perettola e Sesto Fiorentino verso Pisa. Per conoscere le altre chiusure notturne e tutti i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, l'unica segnalazione sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze c'è 1 chilometro di coda per materiali dispersi, mentre per lavori sulla 14 Adriatica fino alle ore 6 è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze, c'è un chilometro di coda per materiali dispersi. Sulla 10 Genova-Savona, tra Varazze ed Arenzano in direzione di Genova, un chilometro di coda. Si è invece formato a causa di lavori con il traffico che defluisce solo su una corsia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze, c'è un chilometro di coda per materiali dispersi, mentre per lavori sulla 10 Genova-Savona, tra Varazze e Arenzano verso Genova, un chilometro di coda si è formato con il traffico che transita su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 14 Adriatica, il tratto tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord, quello tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa. E sulla tangenziale di Napoli, il tratto tra Arco Felice ed Agnano in direzione Capodichino. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 14 Adriatica e il tratto tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. In Liguria verso Genova sulla 7 Serravalle Genova l'entrata di Serravalle Scrivia e sulla 12 Genova Sestri Levante l'entrata di Genova Est. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle ore 6 sulla 11 Firenze-Pisa Nord, il tratto tra Firenze-Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa, sulla tangenziale di Napoli, quello tra Arco Felice e Dagnano verso Capodichino, e sulla 14 Adriatica, il tratto tra Pescara Sud ed Ortona in direzione di Bari. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova, all'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Genova, sulla 12 Genova Sestri Levante, quella di Genova Est sempre verso Genova, sulla 11 Firenze Pisa Nord, il tratto tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla

14 Adriatica è il tratto tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari, sulla 11 Firenze-Pisa Nord, quello tra Firenze-Peretola e Sesto Fiorentino in direzione di Pisa e sulla tangenziale di Napoli il tratto tra Arco Felice e Dagnano verso Capodichino. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla tangenziale di Napoli, il tratto tra Arco Felice e Dagnano verso Capodichino. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, quello tra Firenze-Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa. E sulla 14 Adriatica, il tratto tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 14 Adriatica e il tratto tra Pescara Sud e Tortona verso Bari. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord, quello tra Firenze e Peretola e Sesto Fiorentino in direzione di Pisa.